magari mando pure il file, ma quando andare in giro magari mando pure il file, ma quando andare in giro mi vale per contare, quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a mandare il file, ma quando andare a